chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signor Benciaro Manco Nel. Vediamo che da punta romana, che spera, con lo scadro mai non sparti dei messaggi a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?